6 ore e 3 minutini, buongiorno, avanti di casa. Le arriva la ora, al giorno 11 di ottobre del 2026, domani le ferie. Feriado nazionale, giorno della parona del Brasile, la padrona del Brasile, Nossa Signora Aparecida, al giorno dei tattini, dei tosetti, delle ragazze, tutti quei giovani di 15 anni, non ancora tattini, no? Oh, che bellezza, guarda. Vanno a vedere allora che viene a Natale, primo dell'anno, per andare a domandare in volta, buon principio dell'anno, guadagnare anche le bolaccione, cosita, avete picchiato il cuore con un svago, Cosita allora, buongiorno mattina, programma Una Vena d'Italia, Radio Vanguarda 93.7, presentazione Giatir Bolis, tutte le domeniche al vivo colori, qua in questa radio. La Marina Campanera Parboccia, questa qua che piace gran tanto questa sonata, no? Il gruppo, gli amici da cantoria là di Serafina Corea, quando era tutti insieme,

0: Aga, chi so fa di innamorarti, senti te so fa, te scondi, te puoi fare quel che te vuoi che nessuno ti vede. Loro per innamorarsi so fa a casa tigre e nei colcioni per andare a dormire, meglio ancora, te dormi a notte intera. E ne muovi per cucina, per sala, per il campo, per lavoro, per tutto, fin qui mette là per guardare la soglia e il formento di venire alto. Là da casa tigre, te Giulio Borella, 51 anni, Dio attendere Valtri e compagnia limitata, no? Quando ti occorre rassom per qualche bestioletta, farina di miglio buon gusto, quella fine media, va là te mollì in Santa Lucia, che ti cate i fasoi negri, quei rossi, quei carioca, fasoi tutti i tipi, riso, ma nate ora, riso per fare un bel di un risotto, no? Un buon di un risotto. Le lite il mollì in Santa Lucia, Dorval Marudin. Fai una visitina a Dorval, anche a lui le 50 anni che attende Marau e tutta la regione. Mollì in Santa Lucia del Bairo Borges, no? Idrolux, materiale elettrico, idraulico, tutta la linea materiali elettrici, materiali idraulici, installazione e riparo, prezzi differenziali, stazionamento proprio, te a Santos Dumont 505, fai una visitina, passella, ecco, che avevamo la borracciaria e paesaggismo di Ademir Grazielli, con pennelli nuovi da marca Goodyear e Fausto, di 50-100 conti più barato di qua per il centro. Allora va lassù, penna di sora gruta la sanca, te vai in su, te compri pennelli zero bala, e che neanche pennelli usai, claro, lavoro di borracciero, vasi tutti i tipi, maniere, fin quei dell'arcoide che nel vaso là, che te va dentro le piene monete di oro. Va là, Ademir Grazielli, 991 283434, alla di abbracceria Grazielli, che offerece questa sonata per altri, del fondo della rossa, là in fondo della rossa la musica italiana, ascoltiamo Gugu Gaitero.
1: La polenta bel che cotta, un pan, vini e formaggio, quante storie di una volta, fa sapere al Brasile intero, viene del fondo di arrossa.

Epa, qua 6 ore 29 minutini 30 adesso. La Cotramar che offre tutto per l'uomo che viaggia, camionero, viaggiante, motorista, trattorista, safista, quel che occorre, quel trentista e naviosista che da mia papà stesse lì, ma se no resto abbastesse di tutto, Finge charrette, i che mette fin gasolina sotto a coda del cavallo, alba, super, arriva a Mila, Lì da Cotramar, che nel ristorante, lanceria, dice presso speciale di primera gasolina, boom, anche se parla, che lei ha gasolina della Ipiranga, meglio che ne. Cotramar, cooperativa, trasporti, bene, Marau, il Marau, terribile Cotramar, terribile casa, fai una visitina, lite a perimetral. Chi che non sa onda che lei a Cotramar? Domandai che il nonno lo sa. Cosita 6 e 30 minutini la moda alternativa, la gatta tutto de novità pa primavera, vero? Scarpe, mudande, braghette pa donne, curpigni, la ga saiotte e ga mudandone di quelle grandi e pai paitosi coi sciadrei anche quelle di strade là de a moda alternativa ticati quel che occorre. Fai una visitina le quattro loge partende, no? Ascolta qua, e offerte corsario de maglia 39 reali, braghe de maglia 49, braghe de tagliatelle mascoline 79, congiunto infantile a partire di 49, tovaglie de bagno per asciugarsi su quando si va a tomare bagno da marca Tecca 39, le de 59,90 per 39, più barate così neanche non hanno a fare adressa. Allora fai una visitina lì della moda alternativa, che sai di casa pa un guardaroba pieno, rinnovare guardaroba le moda alternativa qual Marau, ecco. E poi finire la dispensa, vanti finire la politica, gente guida che tu vuoi prevenirsi, guarda, gonna di sconfianza, bon. 6 e 32 vi dico così che il mercato imperiale al ga sachet whisky 85 grammi 1,99, vigno con Saint'Oro 750 ml 23,99, refrigerante guaranà 2 litri e 250 ml 9,99, papel igienico duetto foglie doppie 12 rolli per 14,99 cada un saon un po' brillante te sol pali saon la roba la briglia 9,90, amaciante acquafas 2 litri 6,99, bonbon amor carioca te mangi un quella te passioni subito 200 grammi 10,99 4,99 te cati sargadino te mambi 150 grammi sachet whiskas 85 grammi 1,99 anche wafer minuetto 81 grammi le 1,99 abbiamo qua caffè Nescafè di 40 grammi 4,99, erba mate cristallina 1 kg per 9,97, 7,99 ti compri natta cotrifer va a passare sul pan o con scimmia le meglio così dopo magari il didrio stare al bagnero a patente. Patate Pringles 7,49 e quelle te sento che ti per passare così te quante mai un sandwich 7,99, riso del Valle 5 kg 17,99 di 5 kg hamburger Texas hamburger misto 56 grammi 99 centavi, filet de boio de vacca in tocchi 39,99, filet de boio in sciuletta 43,99, tutto in chilo 15,99, ti compri la linguiça Excelsior, il signo de porco de Borussia 4,99, sucro refinato per indulcire il caffè a vita Alto Alegre 1 chilo per 3,79, ovi rossi 30 ovi per 13,99, le del mercato imperiale se passi là davanti vai entro fa una compra che te resti contento. E per Gerso Bolis che le la do a Villa Maria là che di trattare bestie sta ora che volevo fare questa sonata. Gerso ti adiva.

Le 6:37, mandiamo un abbraccio a Scarpanzere che da Passo Fondo, 83 anni di vita, sempre parlare italiano, lei è un italiano buonasso, lì di San Valentino. Un grande abbraccio a Scarpanzere, non ho coinciso su di Rio, loro lui che piacea, che piace pescare, anche chi non che piace pescare, un che non che piace pescare, lei è una persona meda bauca, che dico mi così, chi che non piace pescare, guarda. Bon, acontece cada causa, afinal, pescare a meglio cosa che ne. 6:38, molemo fora allora, avanti di casa, Scarpanzera. Questa musica, il gruppo Stella de Pietra e il Filò. Perché che non sai più il Filò? Prima che aveva parecchiato la bella polenta, ma molemo fora qua il Filò, perché non te andai a casa il Filò de tendei distante il Filò, stai là tutta notte, e serviva il vino, non era pignate, non era vasigliame di accordo, un caneco di alluminio, sino una lata di quelle di aceti che veniva, latte di aceti, quelle ridonde anticamente, e adesso viene in plastico, latte di aceti, fa un caneco per bevere vino. E ci aperte una secchia andando in cantina, te a botte vedi a fuori, ci parli 5, 6, 10 litri te a secchia, portè lì e cada uno ti servia, e servia in pieni canecchi col menestro, così è bella, allora il Filò, ascoltiamo il gruppo Stella de Pietra che canta per tutti quanti, Oscar Pansera anche.

0: Andiamo avanti in far filode con un pochettino. Adesso il tempo le nubla così, sta il dintiero con nuvole di notte, vanti notte, una garoa, quella che bagna. Te sei qui che sta sotto, si bagna tutti, no? Un grande abbraccio, allora avanti di casa, ascoltiamo i commerciali, dopo ritorniamo con Sonae. Buongiorno Martina.
1: Una Vena d'Italia, oferecimento, Hidrolux, materiais elétricos e hidráulicos, toda a linha de materiais elétricos e hidráulicos com preços diferenciados, estacionamento próprio e equipe especializada para atendimento de instalação e reparo.

Quando è andato tutto a Beleleu, di quelli che volta, nonna, il nonno, se fuori tutta acqua basso. Ha detto che brutte robe, quelle che volta che parlava. Ascoltiamo un'altra allora.

Gela da grande ancora, eh? 6 ore e 50 minutini, se attolemo. Demo casa, no? Che il nonno e la nonna è là che mi aspetta per tomare il caffè alle 6:50. Assemo un abbraccio per farti di casa, un struccone per cuore a tutti quanti. E ascoltiamo queste sonai che adesso vi molemo fuori. E domenica che viene saremo di volta alle 5, giusto come un ciodo, eh? Così.